liberato da formicola, di materne le serve soldati, di ser gran tamburo del tempio, verde, da stridone piti, che ci abbatte di me.